0: Mama Bashiri Manafani. Lagleko Bakalam Borno Manafani. Mama Tuma Induko Adam Manafani.
1: Golle.
0: Jibirin Mbara Walachi Manafani. Guleko Kabra Omalimani. Guleko Manafani. Alaja Daraman. Walachi Manafani. Gulle kamra umma limani mi ara ra umma mana jiri gulle hedu fi dunya talata ga sama sitte angam re gab gulle le ginte dena khadar kanji dabbalale dena bagra ko ma nya be be fire alla ma le la tabal kibbe alla ban sama tabal dibbe adena butala rab sama tari bel firige shunku malandure sheli mandini abe suru ko benga fo muke yeta.

0: Unki kena de sama o kem na li jan mana di mai gwa tin sale gara adin to sun gwan to be da ga dran kulawa
1: unki kena de sama o kem na li jan mana di mai gwa tin sale gara adin to sun gwan to be da ga dran kulawa.